Grazie a noi per voi l'amore. Ma anche ho solo capa, ho solo casa cacra. Bianca c'è se ci deca edema. Io li avevo urani, se mi fa urani il cacciro, se mi manda su, se mi viene il tempo.

Alleluia, alleluia, li cava l'ansi andai. Adu alleluia, anio anio cava rani di, quattro ni di mo. Adu ozana, anio anio anio anio mo. Adu anio anio anio anio cani di. Adu alleluia, alleluia. Hallelujah, hallelujah, ma kabasa, yeah, kabo, yes, sorry, I would have your tears.

Abbiamo la mazzo, la mazzo di Abbi. E Abbi, no, ma tu? Ti ha sentito nemmeno siamo.